0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiali di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna, di origini rumene, avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta, la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiali di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di tre punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Estero Letto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiali di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari. Nei primi 6 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiali di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Marquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari. Nei primi 6 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel Milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della Puglia Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare. Sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130.000 e i 160.000 euro lordi. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo in via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori, ha sempre rifiutato aiuti e presenze, ha raccontato un cugino accorso sul posto. I grandi eventi trainano il turismo a Bari nei primi 6 mesi dell'anno, i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice, Tajani e Salvini, a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto, St. Exet. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative, a livello tecnico, proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce del presidente americano di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita temporanea della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1 alle 19, Argentina-Austria alle 23, Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Viveva sola ed era ipovedente Agata Pastore, la donna di 80 anni morta a Foggia nell'incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di un palazzo di via Montegrappa. È probabile che il rogo sia stato innescato da un cortocircuito. La vittima non era sposata e non aveva figli, viveva nella casa di famiglia da quando sono morti i genitori. Ha sempre rifiutato aiuti, ha raccontato un cugino accorso sul posto. Tentato assalto al postamat dell'ufficio postale di Via Casale a Barletta, nella Batte, accaduto nella notte tra sabato e domenica. I banditi hanno utilizzato l'esplosivo per sradicare la cassaforte, ma è stato inutile. Sono fuggiti a mani vuote. Indaga la polizia. I grandi eventi trainano il turismo a Bari. Nei primi 6 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo, Pietro Petruzzelli.
3: Adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante.
2: Il sindaco di Bari ha nominato gli 11 membri del Comitato di Garanzia e Trasparenza che vigileranno sulla gestione della squadra di calcio e sul processo di vendita, ponendo fine all'era De Laurentiis e alla multiproprietà. Con Franco Cassano, ex presidente della Corte d'Appello di Bari, ci saranno tra gli altri l'ex capitano Antonio Di Gennaro, Don Angelo Cassano, referente di Libera, e Isabella Cardone, impegnata per lo sviluppo del calcio femminile in città. Gli altri componenti sono membri della società civile, tifosissimi del Bari. Intanto questa notte uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della Federcalcio in via Allegri a Roma. Il telo reca la scritta Bari contro la multiproprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari e una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica tra Roma e Washington, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto St. Exet. Il Tribunale di Tripoli condanna al-Masri a 7 anni e 4 mesi. L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago, nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia e Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare come capi di dipartimento. I candidati sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130 e i 160 mila euro lordi. Rubate le sciarpe che i tifosi avevano lasciato ai piedi del murale di Igor Protti a Bari in segno di commiato per la sua morte. Sui social il popolo biancorosso è insorto con messaggi di sdegno per il gesto inqualificabile. Protti è morto il 19 giugno scorso dopo aver combattuto il cancro per circa un anno. Il sindaco di Bari ha nominato gli 11 membri del Comitato di Garanzia e Trasparenza che vigileranno sulla gestione della squadra di calcio e sul processo di vendita, ponendo fine all'era De Laurentiis e alla multiproprietà. Con Franco Cassano, ex presidente della Corte d'Appello di Bari, ci saranno tra gli altri l'ex capitano Antonio Di Gennaro, Don Angelo Cassano, referente della Puglia di Libera, e Antonello Valentini, ex addetto stampa FIGC. Gli altri componenti sono membri della società civile e tifosissimi del Bari. Intanto questa notte uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della Federcalcio in via Allegri a Roma. Il telo reca la scritta Bari contro la multiproprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, ritrovate a casa dello zio a Formia, in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba, poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni, che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice. Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche, temporaneamente, la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia. De La Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7% e parla di possibili brogli. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, 5 mesi dopo la sua proclamazione, si appresta a ridisegnare la macchina amministrativa. Sono state presentate le candidature per i top manager da nominare come capi di dipartimento. I candidati sono 521 per 16 poltrone libere, compensi tra i 130 e i 160 mila euro lordi. Rubate le sciarpe che i tifosi avevano lasciato ai piedi del murale di Igor Protti a Bari in segno di commiato per la sua morte. Sui social il popolo biancorosso è insorto con messaggi di sdegno per il gesto inqualificabile. Protti è morto il 19 giugno scorso dopo aver combattuto il cancro per circa un anno. Il sindaco di Bari ha nominato gli 11 membri del Comitato di Garanzia e Trasparenza che vigileranno sulla gestione della squadra di calcio e sul processo di vendita, ponendo fine all'era De Laurentiis e alla multiproprietà. Con Franco Cassano, ex presidente della Corte d'Appello di Bari, ci saranno tra gli altri l'ex capitano Antonio Di Gennaro, Don Angelo Cassano, referente della Puglia di Libera, e Antonello Valentini, ex addetto stampa FIGC. Gli altri componenti sono membri della società civile e tifosissimi del Bari. Intanto questa notte uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della Federcalcio in via Allegri a Roma. Il telo reca la scritta Bari contro la multiproprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Benini. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo. Erano a casa di una signora di 80 anni, una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Le giovani si trovano ora in una località protetta. Trump, in esclusiva a TGCOM 24, è tornato ad attaccare Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Concluso il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, i mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi nonostante le continue minacce di Trump. Soddisfatto anche il ministro iraniano Araghchi, i negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, patriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. La Colombia vira a destra. Il filo trampiano Abelardo de la Espreia ha vinto di misura le elezioni presidenziali, sconfiggendo il rivale Ivan Cepeda. Ma la sinistra ha evocato brogli e chiesto il riconteggio dei voti. Ora parola ai giudici. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran, 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente mortale ieri sera a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un 25enne, Luigi Limosani, ha perso la vita sulla provinciale 41 in direzione Torre Mileto. Per cause in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiava insieme a un amico 27enne si è ribaltata ed è finita fuori strada. L'amico è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa un giovane di 17 anni ha perso la vita lungo la stessa arteria, investito da un'auto guidata da un 18enne. I grandi eventi trainano il turismo a Bari. Nei primi 6 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 20%. Sentiamo l'assessore comunale al turismo Pietro Petruzzelli.
3: Beh, adesso abbiamo una serie di concerti che iniziano da martedì sino al 15 settembre all'interno della Fiera del Levante. Dobbiamo continuare a trasformare Bari in una città attrattiva.
2: Calcio questa notte, uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della FIGC in via Allegri a Roma, dove stamattina ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale. Il telo reca la scritta Bari contro la multiproprietà. Intanto ieri il sindaco di Bari ha nominato gli 11 membri del comitato di garanzia e trasparenza che vigileranno sulla gestione della squadra e sul processo di vendita, ponendo fine all'era De Laurentiis. Tra i membri Franco Cassano, ex presidente della Corte d'Appello di Bari, e l'ex capitano Antonio Di Gennaro. È tutto.
0: Radio Norba News.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

I can't take my mind. My mind.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCOM 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Continua l'esodo dei giovani dal Sud Italia. Dal 2019 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni del Mezzogiorno si è ridotta del 7,6%, mentre nel Nord è cresciuta del 4,8%. Lo conferma l'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% degli under 35, dalla Basilicata e dalla Calabria il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Un motociclista di 24 anni è stato investito da un SUV dopo aver avuto una lite con il conducente dell'auto. È successo ieri non lontano da Castel del Monte ad Andria, nella BAT. Il 24enne è in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il conducente del SUV è stato arrestato, potrebbe rispondere di tentato omicidio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato 505 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La misura riguarda Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Tra gli ambiti prioritari figurano intelligenza artificiale, big data e cybersicurezza. Il Medimex, l'International Festival and Music Conference di Taranto, chiude l'edizione 2026 con una copertura di oltre 1 milione di utenti e il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città. Grande successo per l'evento, che ha portato artisti come i Pet Shop Boys. L'evento tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCOM 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Continua l'esodo dei giovani dal sud Italia. Dal 2019 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni del mezzogiorno si è ridotta del 7,6%, mentre nel nord è cresciuta del 4,8%. Lo conferma l'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% degli under 35, dalla Basilicata e dalla Calabria il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Un motociclista di 24 anni è stato investito da un SUV dopo aver avuto una lite con il conducente dell'auto. È successo ieri non lontano da Castel del Monte ad Andria, nella BAT. Il 24enne è in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il conducente del SUV è stato arrestato, potrebbe rispondere di tentato omicidio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato 505 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La misura riguarda Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Tra gli ambiti prioritari figurano intelligenza artificiale, big data e cybersicurezza. Il Medimex, l'International Festival and Music Conference di Taranto, chiude l'edizione 2026 con una copertura di oltre 1 milione di utenti e il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città. Grande successo per l'evento, che ha portato artisti come i Pet Shop Boys. L'evento tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.
3: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: cosa
1: ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCOM 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Continua l'esodo dei giovani dal Sud Italia. Dal 2019 a oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni del Mezzogiorno si è ridotta del 7,6%, mentre nel Nord è cresciuta del 4,8%. Lo conferma l'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% degli under 35, dalla Basilicata e dalla Calabria il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Un motociclista di 24 anni è stato investito da un SUV dopo aver avuto una lite con il conducente dell'auto. È successo ieri non lontano da Castel del Monte ad Andria, nella BAT. Il 24enne è in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il conducente del SUV è stato arrestato, potrebbe rispondere di tentato omicidio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato 505 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La misura riguarda Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Tra gli ambiti prioritari figurano intelligenza artificiale, big data e cybersicurezza. Il Medimex, l'International Festival and Music Conference di Taranto, chiude l'edizione 2026 con una copertura di oltre 1 milione di utenti e il tutto esaurito nelle strutture ricettive della città. Grande successo per l'evento, che ha portato artisti come i Pet Shop Boys. L'evento tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle è NADA, l'agenzia nazionale tedesca, che ha avviato un procedimento contro il marciatore azzurro, sospeso in via cautelare. All'atleta 41enne sono state rilevate tracce di eritropoietina nei controlli post-gara ai campionati di marcia su strada in Germania lo scorso aprile, quando ha vinto segnando un tempo stratosferico. Nuovo terremoto politico in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni della Burisma. È sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, Giorgia Meloni e gli alleati per il mancato aiuto nell'intervento in Iran. In Svizzera intanto continuano i colloqui tecnici tra delegati della Repubblica Islamica e americani. Secondo il vicepresidente Vance, a Lucerna è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. 3 arresti dopo il ritrovamento delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo per 15 giorni. Erano a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna, tradita da una videochiamata. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine. Spara 2 colpi a salve, il rivale ingrana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation per una donna in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato un 31enne, la vittima aveva 41 anni. Nella Francia attraversata da un'ondata di caldo torrido, almeno 13 persone, di cui 2 minorenni, sono morte per annegamento da sabato. Il paese adotta misure cautelative, tra le quali la soppressione di un treno su 10 nella regione di Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un barista di 25 anni, Luigi Limosani, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla provinciale tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, nel Foggiano. Per cause da accertare, l'auto su cui viaggiava insieme ad un amico si è ribaltata ed è finita fuori strada. L'amico ferito di 27 anni non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa un 17enne ha perso la vita lungo la stessa arteria, investito da un'auto guidata da un 18enne. Continua incessante l'esodo dei giovani dal sud Italia. Negli ultimi 6 anni 313.000 meridionali under 35 si sono trasferiti al nord. Emerge dall'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% dei ragazzi, dalla Basilicata il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Ancora grandi concerti allo Stadio San Nicola di Bari. Dopo il successo della doppia data di Vasco Rossi, domani arriva Eros Ramazzotti con il suo tour mondiale. Una storia importante, potenziati dal comune, bus e navette per lo stadio. Calcio. La notte scorsa uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della FIGC in via Allegri a Roma. Oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale. Sul grande telo campeggia la scritta «Bari è contro la multiproprietà». Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle è NADA, l'agenzia nazionale tedesca, che ha avviato un procedimento contro il marciatore azzurro, sospeso in via cautelare. All'atleta 41enne sono state rilevate tracce di eritropoietina nei controlli post-gara ai campionati di marcia su strada in Germania lo scorso aprile, quando ha vinto segnando un tempo stratosferico. Nuovo terremoto politico in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni della Burisma. È sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, Giorgia Meloni e gli alleati per il mancato aiuto nell'intervento in Iran. In Svizzera intanto continuano i colloqui tecnici tra delegati della Repubblica Islamica e americani. Secondo il vicepresidente Vance, a Lucerna è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. 3 arresti dopo il ritrovamento delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo per 15 giorni. Erano a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna, tradita da una videochiamata. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine. Spara 2 colpi a salve, il rivale in grana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation per una donna in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato un 31enne, la vittima aveva 41 anni. Nella Francia attraversata da un'ondata di caldo torrido, almeno 13 persone, di cui 2 minorenni, sono morte per annegamento da sabato. Il paese adotta misure cautelative, tra le quali la soppressione di un treno su 10 nella regione di Parigi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un barista di 25 anni, Luigi Limosani, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla provinciale tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, nel Foggiano. Per cause da accertare, l'auto su cui viaggiava insieme ad un amico si è ribaltata ed è finita fuori strada. L'amico ferito, di 27 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa, un 17enne ha perso la vita lungo la stessa arteria, investito da un'auto guidata da un 18enne. Continua incessante l'esodo dei giovani dal sud Italia. Negli ultimi 6 anni 313.000 meridionali under 35 si sono trasferiti al nord. Emerge dall'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% dei ragazzi, dalla Basilicata il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Ancora grandi concerti allo Stadio San Nicola di Bari. Dopo il successo della doppia data di Vasco Rossi, domani arriva Eros Ramazzotti con il suo tour mondiale. Una storia importante, potenziati dal comune, bus e navette per lo stadio. Calcio. La notte scorsa uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della FIGC in via Allegri a Roma. Oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale. Sul grande telo campeggia la scritta: Bari è contro la multiproprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Chiuse in una stanza, potevano solo guardare la TV. Sono state ritrovate così le sorelle, scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a casa di una parente a Formia, sequestrate dalla madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. Il padre ora comincia una nuova vita. A Viterbo un 17enne disabile è stato ustionato alle mani a bordo di un treno mentre andava a scuola. A colpire con un gel infiammabile alcuni suoi compagni. L'intervento del personale di bordo e di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. Si segue l'ipotesi di un atto di bullismo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata in garage a Carpentras, nel sud del paese. L'ipotesi è che a ucciderli sia stato il caldo. I piccoli erano rientrati con la mamma dopo la spesa. Oltre Alpe, quella di oggi è la giornata più calda mai registrata. Si apre la strada di Andy Burnham, neodeputato laburista, verso il numero 10 di Downing Street. Il premier britannico Starmer ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica e dalla guida del partito. È il sesto primo ministro a lasciare l'incarico nei 10 anni trascorsi dalla Brexit. In Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente Vance annuncia il prossimo ritorno a Teheran degli ispettori della IEA. Nelle scorse ore Trump aveva messo a rischio i negoziati con alcuni post, criticando anche l'Italia. Dopo miliardi spesi non ha agito con noi in Iran, le sue parole. Calcio: Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Tre i punti del suo programma: compattare la squadra, un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Mondiali alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un barista di 25 anni, Luigi Limosani, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla provinciale tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, nel Foggiano. Per cause da accertare, l'auto su cui viaggiava insieme ad un amico si è ribaltata ed è finita fuori strada. L'amico ferito di 27 anni non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa un 17enne ha perso la vita lungo la stessa arteria, investito da un'auto guidata da un 18enne. Continua incessante l'esodo dei giovani dal sud Italia. Negli ultimi 6 anni 313.000 meridionali under 35 si sono trasferiti al nord. Emerge dall'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% dei ragazzi, dalla Basilicata il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Ancora grandi concerti allo Stadio San Nicola di Bari. Dopo il successo della doppia data di Vasco Rossi, domani arriva Eros Ramazzotti con il suo tour mondiale. Una storia importante, potenziati dal comune, bus e navette per lo stadio. Calcio: la notte scorsa uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della FIGC in via Allegri a Roma. Oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale. Sul grande telo campeggia la scritta: Bari è contro la multiproprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Chiuse in una stanza, potevano solo guardare la TV. Sono state ritrovate così le sorelle, scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a casa di una parente a Formia, sequestrate dalla madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. Il padre ora comincia una nuova vita. A Viterbo un 17enne disabile è stato ustionato alle mani a bordo di un treno mentre andava a scuola, a colpire con un gel infiammabile alcuni suoi compagni. L'intervento del personale di bordo e di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. Si segue l'ipotesi di un atto di bullismo. In Francia due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata in garage a Carpentras, nel sud del paese. L'ipotesi è che a ucciderli sia stato il caldo. I piccoli erano rientrati con la mamma dopo la spesa. Oltre Alpe, quella di oggi è la giornata più calda mai registrata. Si apre la strada di Andy Burnham, neodeputato laburista, verso il numero 10 di Downing Street. Il premier britannico Starmer ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica e dalla guida del partito. È il sesto primo ministro a lasciare l'incarico nei 10 anni trascorsi dalla Brexit. In Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente Vance annuncia il prossimo ritorno a Teheran degli ispettori della IAEA. Nelle scorse ore Trump aveva messo a rischio i negoziati con alcuni post, criticando anche l'Italia. Dopo miliardi spesi non ha agito con noi in Iran, le sue parole. Calcio: Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Tre i punti del suo programma: compattare la squadra, un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Mondiali alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un barista di 25 anni, Luigi Limosani, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla provinciale tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto, nel Foggiano. Per cause da accertare, l'auto su cui viaggiava insieme ad un amico si è ribaltata ed è finita fuori strada. L'amico ferito di 27 anni non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa un 17enne ha perso la vita lungo la stessa arteria, investito da un'auto guidata da un 18enne. Continua incessante l'esodo dei giovani dal sud Italia. Negli ultimi 6 anni 313.000 meridionali under 35 si sono trasferiti al nord. Emerge dall'ultimo report del Sole 24 Ore su dati Istat. Dalla Puglia è fuggito il 6,5% dei ragazzi, dalla Basilicata il 10%. Tra le città che perdono più giovani c'è Potenza, che raggiunge il meno 12%. Ancora grandi concerti allo Stadio San Nicola di Bari. Dopo il successo della doppia data di Vasco Rossi, domani arriva Eros Ramazzotti con il suo tour mondiale. Una storia importante, potenziati dal comune, bus e navette per lo stadio. Calcio: la notte scorsa uno striscione lungo 15 metri è stato esposto da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della FIGC in via Allegri a Roma. Oggi ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale. Sul grande telo campeggia la scritta: Bari è contro la multiproprietà. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne e ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. 2 i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domani anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga, si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne, ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. 2 i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga, si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori della IEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne. Ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. 2 i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano biancorosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Lecese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La sedicenne e la dodicenne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di tre ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide due bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese, testata la rapidità di reazione qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne e ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domato anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rionero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano biancorosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

senti che bel rumore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sparatoria a Montreal in Canada che ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte des Neiges, zona della città dove vive una numerosa comunità ebraica. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo che a bordo di una mini moto da corsa si è scontrato contro un SUV che sopraggiungeva in senso opposto. Proprio gli occupanti della vettura e il padre che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle bimbe sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Dall'estero il vicepresidente americano Vance annuncia il sì di Teheran al ritorno degli ispettori della IAEA nel paese, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto Vance. Keir Starmer si è dimesso da leader del partito laburista e anche da premier britannico. L'uscita di scena spiana così la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Calcio in chiusura, l'Argentina batte 2-0 l'Austria con doppietta di Messi e ai 16esimi dei campionati del mondo di calcio. Il fuoriclasse argentino ha anche sbagliato un rigore dalle 23 italiane. La Francia attende l'Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne e ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. 2 i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domani anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Lecese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

A volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è di

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada in un quartiere di Montreal, a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria, i campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le Breaking News di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne e ferito l'amico. A Castel del Monte, nella Sesta Provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domani anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti con le nuove accuse di Donald Trump a Inghilterra, Germania e Italia per il loro atteggiamento durante la guerra con l'Iran. L'Italia in particolare

0: particolare, secondo Trump, si è comportata molto male. In precedenza l'ambasciatore americano nel nostro paese, Fertitta, aveva definito quella tra Roma e Washington una vera cooperazione. Sparatoria in Canada, in un quartiere di Montreal a forte presenza ebraica. Un uomo ha ucciso un poliziotto e un abitante della zona nei pressi di un supermercato prima di essere a sua volta eliminato dalle forze dell'ordine. Non vi sarebbero altri sospetti. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bimbo di 10 anni in sella a una mini moto da cross si è scontrato con un SUV. Proprio gli occupanti della vettura e il padre del piccolo che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. Il bimbo è poi morto in ospedale. Il caldo, le città da bollino rosso del Ministero della Salute salgono a 15, mercoledì saranno invece 16 su 27 monitorate per il rischio a causa dell'innalzamento delle temperature. Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti nell'auto di famiglia in Francia, forse a causa del caldo. Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato invece a Giancarlo Abete, attesa intanto per la nomina del nuovo CT azzurro. Ai mondiali di calcio negli Stati Uniti a Filadelfia 1-0 tra Francia e Iraq al termine del primo tempo, in precedenza vittoria 2-0 dell'Argentina sull'Austria. I campioni del mondo uscenti staccano così il pass per i sedicesimi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben trovati dalla redazione. Secondo incidente mortale a San Nicandro Garganico nel Foggiano in 10 giorni. Ieri sera ha perso la vita Luigi Limosani, 25 anni, in uno scontro sulla strada per Torre Mileto. Il giovane viaggiava a bordo di un'utilitaria con un amico quando, per motivi da accertare, è uscito di strada ribaltandosi più volte, terminando la corsa nelle campagne e ferito l'amico. A Castel del Monte, nella sesta provincia, un motociclista di 24 anni è stato invece investito da un SUV, forse dopo una lite con il conducente, che è stato arrestato. Il 24enne è in ospedale ma non è in gravi condizioni. Bollino arancione a Bari. Domani e dopodomani sono stati allertati i servizi sociali e sanitari. La temperatura raggiungerà i 33 gradi. Oggi intanto si sono registrati incendi in Salento nella riserva Palude del Conte a Punta Prosciutto e Torre Colimena. Due i Canadair impegnati. Un incendio di sterpaglie è divampato anche ad Andria, dove le fiamme hanno lambito il centro polifunzionale. Nessun ferito. Il rogo è stato domani anche in questo caso dai vigili del fuoco. Prima partorisce il figlioletto che sta bene, poi accusa un malore e muore. È accaduto all'ospedale di Melfi, nel Potentino, dove la donna, una 23enne di Rio Nero in Vulture, ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni di salute fino al decesso. Disposta dalla regione un'indagine interna per stabilire le cause dell'accaduto. Il sindaco di Bari ha annunciato che domani la giunta discuterà la proposta di intitolare la curva nord del San Nicola a Igor Protti, l'ex capitano bianco rosso scomparso il 19 giugno. Le sue ceneri saranno accolte nello stadio venerdì. Vito Leccese si è poi complimentato con Malagò per l'elezione a presidente della FIGC. Non tradisca la città, ha detto, riferendosi alla multiproprietà e a una possibile proroga. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

tante volte, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi